0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: E adesso faremo un brano con degli ospiti splendidi.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

of the

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: sondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: A 49-year-old unidentified man went berserk.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Okay, here we go.
1: Yeah.
0: 1, 2, 3, 4.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione.
3: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma Non solo Poli.
3: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
2: E non solo.
3: Ebbene, avrete sentito che la voce della mia co-host quest'oggi è un po' diversa dal solito. Questo perché abbiamo cambiato co-host. Abbiamo trovato un'altra Laura che... giusto?
2: Sì. Sono un'altra persona.
3: Io spero che Dario abbia messo, non lo so, nel frattempo un filtro AI che la faccia parlare come Morgan Freeman. Però no, vabbè, Laura purtroppo ha un
2: po'... Morgan Freeman parla particolare.
3: No, tipo un vocione, un po' di quelli, un po' da davvero uomo, no? Cioè, tipo non la mia voce. Comunque, abbiamo, speriamo che Laura si riprenda. Non lo so, la vera Laura torni in questi studi presto.
2: Mi spiace, ma io so che i nostri fan più accaniti ascolteranno comunque nonostante la mia voce.
3: Certo, assolutamente, anche perché quest'oggi si trattano argomenti interessanti. Nello specifico andiamo ad approfondire degli Open Day, appunto, che si terranno all'I3P, che come di molti voi sapranno è l'incubatore di startup del Politecnico, che tra l'altro era anche presente ai Career Day quest'anno, e quindi diciamo avrete modo di conoscere questa entità di rilievo all'interno del panorama accademico del Politecnico. E non solo, anche questa volta non solo, perché andiamo anche ad approfondire la compagnia, la conoscenza di un team nato da non molto, perché andiamo a conoscere il team Spazio Scenico che ci raggiungerà a breve, corretto Laura?
2: Certo, ma adesso non tergiversiamo,
3: esatto,
2: ma ascoltiamo la prima canzone, che è Berlino di Hernia.
3: A tra poco.

0: più.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Berlino di Hernia e a questo punto, diciamo, passiamo alla prima notizia di Inside Poly della giornata, prima notizia della giornata, l'unica notizia della giornata, perché effettivamente è l'unica cosa che vi racconteremo oggi, e parliamo di I3P. Vi dicevo prima appunto che, come di molti di voi sapranno, l'I3P è questo ente, questo incubatore di startup appunto che ha sede qui al Politecnico, che tra l'altro, diciamo, ci fa fare anche bella figura spesso, e fisicamente locato, per intenderci, dietro le aule R, ecco, per chi non lo sapesse. E questo I3P appunto, a breve, nello specifico tra qualche giorno, offre quella che è una sorta di open day, anzi un vero e proprio open day. Questo perché, diciamo, il Politecnico di Torino invita innovatori, aspiranti imprenditori e chiunque appunto possa essere interessato all'open day dell'I3P, appunto l'incubatore di startup innovative del Politecnico. Questo evento nello specifico sarà in programma per giovedì 11 giugno 2026, quindi avete giusto qualche giorno, e sarà appunto a partire dalle ore 15.
2: Questa iniziativa è dedicata a chiunque desideri trasformare un'idea tecnologica in un progetto di impresa concreto. L'Open Day offre l'opportunità di esplorare le dinamiche dell'imprenditoria innovativa e di comprendere il funzionamento dell'ecosistema delle startup piemontesi e nazionali.
1: Appunto, questo evento prenderà piede, inizierà alle 15 presso quella che è la sala Agora, con l'accoglienza dei partecipanti e saluti appunto da parte del presidente di 3P, ossia Giuseppe Scellato. A seguire, alle 15:15, il responsabile operativo Enrico Ghia illustrerà le attività dell'incubatore e i servizi offerti.
2: Ma dopo, alle ore 15:30, l'attenzione si sposterà sulle opportunità di finanziamento e sviluppo. Martina Fiorin, senior consultant di I3P, presenterà le novità della 22ª edizione della Start Cup Piemonte Valle d'Aosta. Si tratta del concorso regionale che mette in palio premi in denaro e percorsi di affiancamento per le migliori proposte d'impresa.
1: Come si dice in questi casi?
2: Non ne ho la minima idea.
1: So soldi. Dai, tornando un attimo seri, appunto alle 15:50 ci darà il momento appunto per un caso studio aziendale, dove Alberto Rovera, co-founder e CEO di Theia Sense, immagino si dica così, condividerà l'esperienza della sua startup incubata con successo all'interno di quello che è l'ambiente di I3P, che offrirà quindi una testimonianza diretta sulle sfide del percorso imprenditoriale.
2: La sessione plenaria si concluderà alle 16 per dare spazio alla fase operativa dell'evento. I partecipanti potranno infatti accedere a incontri individuali gratuiti con i tutor e i business analyst dell'incubatore.
1: Esatto, perché ci saranno dei veri e propri colloqui one to one, dove sarà possibile presentare la propria idea di business per riceverne una valutazione tecnica e strategica sulle potenzialità di mercato, per favorire quindi la partecipazione di team internazionale. Inoltre, questo confronto one to one verrà appunto svolto possibilmente anche in lingua inglese.
2: Ma adesso vi ricordiamo qualche informazione pratica, qualche informazione organizzativa.
1: Sì.
2: Infatti questo Open Day si svolgerà presso la sala Agora di I3P, che è situata in Corso Castelfidardo 30A,
1: dietro le aule R fondamentalmente.
2: Esatto, e l'ingresso è libero e gratuito, ma per questioni organizzative è richiesta un'iscrizione anticipata.
1: Esatto, corretto, vi metteremo all'interno appunto della descrizione questo link per l'iscrizione. Si tratta di un ticket bright, quindi andate lì, prendete il vostro bigliettino e poi andate a divertirvi, a fare, non so, il business, fate cose divertenti, fate i bravi. E io appunto vi dico, accedete a questo link, sarà tutto abbastanza semplice. Se avete bisogno potete anche scrivere direttamente all'I3P a eventi@i3p.it. comunque è un'iniziativa interessante. L'I3P stesso ha portato, diciamo, alla luce alcune realtà di rilievo che ad oggi sono effettivamente solide sul territorio piemontese, italiano ma anche internazionale, e quindi se avete un'idea interessante e pensate di poter fare la differenza, vi invitiamo all'Open Day di I3P. Va bene, con questa per oggi è tutto e passiamo alla prossima canzone della giornata, che è La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato la storia infinita dei pinguini tattici nucleari e adesso ci ha raggiunto
1: Atreyu.
2: Scusami, la storia infinita faceva ridere.
0: La storia infinita, bellissima.
2: La burla.
0: Un uomo di cultura, l'hai visto?
2: La storia infinita?
0: Sì.
2: Sì, certo.
0: Ah, bravo.
2: Perché è un film, cioè nel senso, ma dici il film?
0: Sì,
2: è che
0: sì.
2: Non ho mai visto quel film lì, ti prego.
0: Da bambini.
2: Ma sì, ma è
0: carino. Secondo me le nuove generazioni non l'hanno visto.
2: Ma perché? Ma perché? Chiediamo, rivolgiamoci alle matricole. Avete mai visto la storia infinita? Che poi le matricole adesso si possono un po' come Maranza, nel senso, no? E fa molto ridere questa cosa, perché tu vai in giro e sei tipo, oddio, ma c'è così tanta differenza tra noi e loro. Siamo vecchi. Dai, no.
0: Siamo vecchi, ma adesso andiamo a parlare invece di un team giovane.
2: Sì, sì, corretto.
0: E in particolare andiamo a parlare di... con i nostri ospiti bellissimi di Spazio Scenico.
2: Esatto.
0: Oggi abbiamo un'intervista tutta al femminile.
2: Mi sento chiaramente in minoranza numerica, ma cercherò di
0: farlo. Per una volta sei veramente in minoranza numerica.
2: Ci sta,
0: tu
2: ci
0: e
2: sta,
0: Dario, veramente molto confortante. Non era mai successo in questi studi.
2: Sì, esatto. Secondo me, praticamente, la cosa divertente è che loro tre, voi che siete in tre, fondamentalmente, adesso vi introduciamo, siete lo stesso quantitativo di donne che abbiamo intervistato finora.
0: Sì,
2: cioè,
0: vero.
2: In una volta sola, quindi.
0: È vero, è verissimo.
2: Bello.
0: Vorremmo scherzare, ma esattamente. Quindi, oggi siamo qui con tre membri di Spazio Scenico. Francesca,
3: ciao, grazie per l'invito, siamo felici di alzare le vostre quote rosa, a quanto pare.
2: Assolutamente.
0: E poi Giulia.
4: Ciao a tutti, felicissima di essere qui.
0: E anche Giulia.
5: Ciao, grazie a tutti.
2: Questa cosa è molto comoda perché io dimentico i nomi e quindi abbiamo, diciamo, un escamotage utile per ricordarceli. Allora, io inizio appunto parlando di fun fact, perché come di concetto abbiamo chiesto ai nostri ospiti di rapportarci le fun fact così potessimo introdurli a voi in modo adeguato. Inizio appunto con Giulia, che adesso comodamente posso chiamarti Giulia 1, non lo so, va bene, ti piace Giulia 1?
4: Ma in realtà io avrei un Maria davanti.
2: Ok, quindi sei... Ah, è vero, e tra i fun fact c'è Maria Giulia. Nel senso, esatto. Cosa intendi con Maria Giulia? Perché? Explain.
4: Allora, intendo che purtroppo ho un primo nome che è Maria e okay. Che io vorrei evitare
2: okay.
4: In tutti i modi.
2: Va bene, dimmi tu se preferisci Maria Giulia o Giulia 1, nel dubbio.
4: Giulia 1, Giulia 1 è meglio. Okay, però
0: mi
4: Giulia
0: fa
4: 1.
0: Molto ridere il cosa intendi con Maria Giulia.
2: No.
0: Cosa puoi intendere che si chiama Maria Giulia?
2: Ma non lo so, chiedo per un amico. E poi, tra l'altro, un altro fun fact interessante è che è stata coniata questa specie di parola, ossia i puzzamondo. Cosa sono i puzzamondo?
4: Esatto. I puzzamondo sono degli esseri che popolano delle stanze.
2: Purtroppo.
4: Purtroppo. E che impuzzolentiscono tutto. E mia mamma, quando ero piccola, ha inventato questa parola proprio per raccontarci di questi
2: per
4: esseri maligni.
2: Per instillarvi paura.
4: Esatto.
2: Fa ridere perché non abbiamo descritto, non abbiamo definito effettivamente di cosa si tratta. E quindi lasceremo questa lettera aperta alla nostra audience per vedere se lo capiscono. Io ho il vanto di averlo capito subito, quindi
4: esatto.
2: Laura no, Laura non ci è arrivata, non ci è arrivata.
0: Io ero con te, l'hai detto subito tu.
2: E quindi ti ho rubato questo spazio.
0: Mi hai rubato la possibilità di capirlo da sola. Dovresti fare un contest. Un contest, chi capisce cosa sono i puzzamondo.
2: Bello.
4: Bellissimo, poi mi fate sapere come va.
2: Ok, ok, esatto. Vi faremo sapere.
0: Io invece vi introdurrò Francesca. Francesca ci parla invece della sua carriera in questi fun fact. Infatti ci dice che da piccola è stata portata a fare il casting del Fantabosco.
4: Sì.
0: Forse era la Melevisione, forse era il Fantabosco.
3: Sì, avevamo dei dubbi a riguardo in questo momento in sala.
2: C'è stato un casting.
3: C'è stato un casting. Insomma, la mia carriera d'attrice avrebbe potuto iniziare decisamente prima. Io poi non so se sia la realtà che questo programma non sia mai partito da parte della Rai o se mia madre abbia voluto proteggermi. Però fatto sta che io
2: che
3: in prima
2: così.
3: Elementare sono stata portata alla Rai e mi sono trovata davanti il tizio del Fantabosco, quello che è tipo uno scriba che ha un uccello sul braccio, che fa forma di telefono.
2: Ok.
0: Ma per caso tua madre ti ha mai detto che il tuo vecchio cane è stato portato in una fattoria perché lì era più felice?
3: No, ma è successo con un coniglio, quindi insomma.
0: Allora abbiamo dei dubbi su questa trasmissione.
2: No.
0: L'altro
2: sempre di cani si parla.
0: L'altro fun fact che ci ha portato Francesca è che l'altra carriera che avrebbe potuto intraprendere quando era piccola era la veterinaria. Era molto ossessionata, direi, dai documentari sugli animali. E una volta sua madre l'ha portò in un negozio di animali e la piccola Francesca disse: ma quella è una genetta tigrina, cosa ci fa qua?
2: E
0: il commesso, il commesso era tipo: come fai
2: come
0: a saperlo?
2: Scusa?
0: Vero, così, prima di tutto, spiega cos'è sta genetta tigrina, perché sono abbastanza sicura che nessuno lo sappia.
3: Fate un favore alla vostra giornata, fermatevi un attimo, cercate su Google la Genetta Tigrina, perché okay, è estremamente tenera, cioè vi migliorerà la giornata per forza. È praticamente una fusione tra un gatto e un lemure.
2: Oh wow, che figo.
3: E vive in Sudafrica. E non so se l'ho già detto, ma è estremamente carina, quindi okay, cercatela su Google.
2: E l'hai trovata a Torino?
3: L'ho trovata in realtà dal mese, ragazzi, quindi cioè proprio decontestualizzata dalla

0: però mi state aiutando parecchio. E io inizio dicendo che hai un'ossessione per il burro. Ho scelto questo fun fact perché ce l'ho anch'io, nel senso, ma spiegacela perché bene. È interessante.
1: No, intanto mi sento meno sola, quindi grazie.
0: Figurati.
2: Perché... qua abbiamo tutti un'ossessione per il
0: buono
2: burro.
0: Buono il burro, raga, buonissimo.
1: Perfetto,
0: il burro.
1: Ho trovato il mio habitat allora.
0: Sì, assolutamente.
1: E allora, questa mia ossessione per il burro in realtà è nata a Oslo, dove sono stata in Erasmus, okay. Perché lì ho dovuto iniziare a prendere la vitamina D, fondamentale quando le giornate sono completamente buie.
0: Certo.
1: A dicembre. E quindi ho sviluppato questa ossessione per il burro, per cui tutte le mattine pane, burro, marmellata,
0: certo.
1: Top, ma burro a quantità clamorose perché serve per assimilare meglio la vitamina D.
0: Figo, figo, buono il burro. Cioè io pensavo lo prendessi solo per gusto personale, perché
1: anche,
0: il burro è buono. Cioè...
1: ma infatti la questione della vitamina D è solo una copertura.
0: Ah,
1: per,
0: ok, ok, ok,
1: per
0: una
1: sembrare
0: scusa,
1: un po' meno
0: è una
1: pazza.
0: Scusa, è una scusa.
1: Esatto.
0: Ci sta, appunto. E il secondo fun fact che ci hai portato è sempre inerente alla Norvegia, è il fatto che è stata chiusa in un bagno in Norvegia. Cioè il contesto anche di questa?
1: Sì, ecco, questo fa molto ridere. A parte che già si capisce che in Norvegia sono successe delle cose
0: pazze.
1: Sì, clamorose. Eravamo probabilmente il secondo giorno di università in Norvegia, su un'isola, in questo buddy weekend con tutte le persone.
0: Quando si dice partire col piede giusto.
1: Esattamente. Io dopo due giorni su quest'isola, con tutte persone che io non ho mai visto nella mia vita, chiusa in un bagno su un'isola dove non c'era niente, i traghetti che stavano per chiudere, quindi io ho rischiato di rimanere là. Finché dei ragazzi austriaci con dei coltellini svizzeri sono riusciti a sbloccare questa porta e hanno lasciato un messaggio sulla carta igienica con scritto per favore aggiustate, perché okay. Qualcuno è rimasto chiuso dentro e quel qualcuno ero io.
0: Cioè c'era il rischio di morire assiderati praticamente,
1: esatto.
0: In quella condizione.
1: Ma io ero tranquilla, ero seduta sul gabinetto tranquilla in attesa e
0: di essere
1: basta.
0: Salvata, ci
1: esatto.
0: Sta, ci sta, ci sta. Va bene, continueremo ad approfondire la conoscenza di questo team e dei suoi componenti a breve, ma adesso passiamo alla prima canzone della giornata che ci hanno portato appunto i nostri ospiti. Prego.
3: Abbiamo portato una canzone che si chiama Sitting on the Dock of the Bay, che abbiamo insomma riprodotto varie volte durante le nostre azioni teatrali.
0: Quindi ascoltiamo insieme Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. A tra poco.

Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, è penso che uno dei titoli più difficili che abbiamo mai pronunciato in questa sede, ma non facciamoci spaventare dai titoli complessi, perché iniziamo appunto, continuiamo con il nostro team di oggi.

0: Nello specifico abbiamo una domanda appunto da fargli, la domanda classica di prassi. Cosa dobbiamo chiedere, Laura?
1: Certo, che fate? Che fate? Chi
0: molto
1: siete?
0: Molto semplicemente.
1: È la domanda prassi perché il pubblico deve conoscervi.
0: Ci sta.
2: Certo. Allora, il nostro team è il team spazio scenico, che già può suggerire un po' quello che facciamo, ovvero teatro fondamentalmente. È un team nato in realtà nel design, quindi diciamo le pietre miliari di questo team sono tutte di design, ma ci siamo espansi.
0: Esatto, perdonami, scusami, ti interrompo, sì. Non voglio interromperti, ma perché lo ricordiamo, perché non succede quasi mai, voi siete designer, nel senso,
2: sì.
0: Penso siano addirittura le prime designer che intervistiamo,
1: sì.
0: Quindi
1: ma anche
0: molto
1: tra
0: architetti,
1: le prime non ingegneri.
0: Prime non ingegneri, siamo delle persone un po' tristi, perdonateci. Comunque
2: è
0: continua.
2: Un onore, è un
0: assolutamente
2: onore. E appunto siamo tutte designer, almeno noi le fondatrici insomma di questo team. Facciamo teatro, non nel senso classico della parola, quindi non vi immaginate noi che facciamo opere classiche, parliamo, no, ma questo probabilmente lo spiegheremo poi meglio strada facendo. Ma facciamo teatro in una maniera molto corporea, di connessione interiore. Lavoriamo anche con la voce comunque, ma anche lì in una maniera molto particolare. Siamo un gruppo misto ad oggi, un gruppo di ingegneri, architetti e anche designer, un gruppo un po' a prevalenza femminile forse, però sì, fondamentalmente facciamo teatro in una maniera nuova, mai vista.
0: Ok, molto, sembra molto interessante appunto, e nello specifico citavi il fatto che siete un team relativamente recente appunto, e a questo punto mi chiedo qual è la genesi, cosa vi ha portato appunto alla fondazione di questo team, come siete nate?
3: Allora, diciamo che questo team nasce in seguito a anni in realtà di sperimentazione che, come già accennavamo, sono nate internamente al Dipartimento di Design. Questo perché abbiamo iniziato a chiederci, come domanda un po' fondatrice potremmo dire, come potremmo inserire all'interno del percorso universitario degli strumenti creativi e non convenzionali che ci permettono di lavorare davvero su competenze più di tipo emozionale e sociale, perché va bene, siamo al Politecnico, impariamo a fare progetti, impariamo a fare calcoli, però dobbiamo anche imparare in un certo modo a stare bene con
0: certo.
3: Noi stessi e con gli altri.
0: Assolutamente.
3: E quindi è nata l'idea di provare con il teatro. E queste prove sono andate progressivamente molto bene, perché siamo al terzo anno consecutivo di workshop dedicati al teatro dentro alla settimana dei workshop che si tiene ogni anno dentro al Dipartimento di Design. E quindi appunto da 3 anni ormai abbiamo una collaborazione affiatata con una compagnia teatrale torinese che si chiama Umana Fauna, e che appunto attualmente, con la nascita del team studentesco, si configura anche come ente formatore per tutta la parte proprio di formazione attoriale. Per cui diciamo che la storia nasce già, insomma, qualche anni fa abbiamo iniziato a muovere i primi passi, e a settembre abbiamo presentato la nostra prima candidatura nell'aula di discussione di fronte a, insomma, una commissione per chiedere di esistere come team.
0: Certo.
3: E da febbraio esistiamo come team studentesco.
0: Quindi diciamo, comunque avevate come gruppo in qualche modo una carriera già avviata, semplicemente vi siete formalizzati un po' strada facendo, se così possiamo
3: sì,
0: dire.
3: Sì, esattamente, c'è anche stato un tentativo iniziale di provare a vedere se questo strumento del teatro poteva funzionare, se poteva funzionare con gruppi di persone inizialmente più ristretti, e adesso il team studentesco è anche un buon modo per ampliare, diciamo, il discorso a più studenti e anche di indirizzi diversi, perché come dicevamo la sperimentazione è un po' nata con studenti e studentesse del Dipartimento di Design e basta, e invece adesso siamo molto felici di ampliare il discorso appunto anche a ingegneri, architetti e architetti.
0: Quindi direi che l'esperimento ha avuto successo, dai, su via.
3: Per ora lo sta avendo, quindi
0: siete soddisfatte dei risultati. Beh, mi fa molto piacere. Allora appunto abbiamo capito un po' cosa fanno, diciamo.
1: Ma
0: adesso di
1: una piccola domanda, adesso su quante persone vi testate?
3: Attualmente siamo sulla ventina.
1: E cioè, ti hai detto anche ingegneri, quindi
3: anche ingegneri,
0: esatto,
3: è stato
0: esatto. Anche gli ingegneri stanno imparando a manifestare i propri sentimenti, le proprie emozioni,
1: a
0: che
1: gestire
0: è una cosa,
1: le proprie emozioni
0: è una cosa che non diamo per scontato affatto,
1: no,
0: cioè nel senso,
1: per niente.
0: Essendo noi ingegneri è risaputo che non abbiamo sentimenti. Allora direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che avete portato di nuovo voi. E cosa andiamo ad ascoltare?
2: Ascoltiamo Ritornerai di Bruno Lauzi.
0: A tra poco.

0: E bene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ritornerai di Bruno Lauzi.
1: Yes.
0: E adesso andiamo, siamo nel vivo della questione, del discorso, e quindi andiamo ad approfondire un pochino quali sono le attività che fate attualmente nel team.
2: Allora, innanzitutto direi che il primo tra tutte c'è l'improvvisazione.
1: Okay.
2: Noi ci teniamo tanto a riconnetterci con noi stessi, quindi a riappropriarci del nostro corpo, che molto spesso perdiamo per strada. E la cosa più bella di tutte, che è alla base di una qualunque cosa che facciamo, è che nulla è sbagliato. Quindi tutto quello che noi facciamo è giusto, perché è quello che il nostro corpo ci dice di fare. E si mette un po' in pausa la mente. Si pensa a lasciare spazio a tutte quelle cose del proprio vissuto che non trovano spazio normalmente. E poi alla base c'è appunto l'improvvisazione, ma viene guidata anche da sessioni di scrittura creativa, che appunto vedono tutti noi immergerci un po' nel buttare fuori cose che pensiamo, cose che qualcun altro ha vissuto e che abbiamo vissuto di conseguenza. Quindi creiamo storie.
1: Ok. Ma si cerca in qualche modo di dare ordine a questo caos con queste scritture creative?
2: Non so se si tratti proprio di ordine, però quantomeno è scritto, ad un certo punto c'è, è su carta. Quindi a quel punto è uscito fuori.
1: È un uovo
2: pronto.
0: E se posso chiedervi, come le condividete poi queste cose all'interno del team?
2: Piangendo molto spesso.
1: Vabbè,
2: molto spesso piangiamo. Però sono momenti molto intensi in cui appunto escono fuori emozioni che qualcuno vorrebbe anche tenere un po' nascoste. Quindi sono momenti anche molto delicati. Però il bello è proprio capire che tutti sono disposti a condividerle.
1: Certo, diciamo c'è una sorta di intimità che viene a creare, cioè proprio...
2: Assolutamente,
1: bello,
2: sì.
1: bello, appunto, tornando al discorso di prima, comunque è positivo che uno trovi uno spazio sano e in qualche modo, come si dice, sicuro, ecco, per esprimersi, diciamo, nelle proprie debolezze, ecco, nei primi momenti. Assolutamente, e appunto, sì, scusa, di vai pure.
0: E adesso, questi siete un team giovanissimo, nati da pochi mesi effettivamente, quindi queste sono le attività che state svolgendo adesso. Ma avete anche, suppongo, degli obiettivi a lungo termine per
2: certo,
0: il team.
2: Sì, obiettivo finale sarà quello di costruire uno spettacolo in toto, quindi attualmente ci stiamo dedicando alla parte di creazione della storia, ci dedicheremo anche alla parte di voce, poi di luce, di suono, di scenografia e di costumi, quindi copriremo un po' tutti gli aspetti che fanno effettivamente nascere lo spettacolo.
1: Certo, quindi c'è un po' di ambiti operativi alle quali una persona che si iscrive, diciamo appunto iscrive a questo team, può partecipare, può contribuire.
2: Assolutamente sì.
1: Ok.
2: In base alle proprie attitudini.
0: Ma se posso chiedervi, comunque l'obiettivo per l'anno prossimo sarà di mantenere le attività in parallelo, suppongo.
2: Sì.
0: Quindi sia di avere una parte più dedicata all'emotività,
2: esatto,
0: sia quella di poi costruire effettivamente qualcosa.
2: Esatto, tutto va di pari passo, per cui l'improvvisazione e l'immergersi, riscoprire le proprie emozioni, poi viene canalizzato nel costume, nella scenografia, nelle luci e nella creazione dello spettacolo effettivo.
0: Quindi effettivamente io mi immagino anche quelli che si iscriveranno con l'obiettivo di guardare le luci si ritroveranno a scoprire la propria emotività, immagino.
2: Perché no, certo.
1: Quello è un requisito necessario. E tra l'altro, cosa che mi fa ridere a proposito è che parlavamo prima con Dario, ha detto che il team effettivamente risultava interessante, stava valutando l'iscrizione. Sappilo, ti devi fare il piantino, cioè devi entrare e devi farti il piantino, è proprio erito, non
0: sei
1: scritto.
0: Pronto?
1: Sei pronto a piangere, Dario?
3: Ma infatti diciamo che quest'ultima, cioè, se già prima mi avevate convinto, adesso mi avete già reclutato.
1: Perfetto.
3: Quindi non ci sono problemi.
2: Anche pacchetti di fazzoletti ci sono.
1: ottimo, anche Dario, pur essendo un ingegnere, ha dei sentimenti, ci fa piacere. Appunto, allora passiamo alla prossima canzone della giornata, che è
2: Figlia da tempesta di Nina.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Figlia da tempesta di Nina e adesso, tornando al discorso precedente, ci siamo posti delle domande effettivamente.
1: Le chiamerei curiosità.
0: Curiosità, effettivamente siamo molto curiosi del funzionamento di alcune cose che avete detto. In particolare, come funziona l'improvvisazione? Cioè, potete farci qualche esempio e spiegarci come funziona proprio una sessione improvvisazione?
1: Qualche esempio credo sia impossibile perché siamo un podcast solo audio, quindi mostrare come si muove il corpo è un po' complesso secondo me in un podcast audio. Però posso immagino fare delle analogie, delle spiegazioni.
2: Vabbè. Ci proviamo, dai, possiamo provare.
1: Sì.
2: Allora, essenzialmente possiamo descrivere una sessione che inizia intanto con un riscaldamento, proprio perché il tentativo è quello di immergerci in una condizione che non è aderente al quotidiano, quindi tendenzialmente noi ci vediamo per fare attività in momenti in cui magari siamo stati a lezione, siamo stati comunque invece in altri contesti che ci richiedono di essere presenti nella maniera canonica del termine,
1: certo.
2: Diciamo. E quindi c'è un primo momento proprio un po' di rilassamento del corpo in cui con gli occhi chiusi solitamente e con una musica che ci guida un po' in un flusso che per farci capire potremmo quasi definire meditativo, però in realtà poi è molto fisico, quindi se vi immaginate la meditazione come solo focalizzarsi sulla respirazione, questa è tipo una meditazione applicata invece a come si sente il nostro corpo. E quindi la regista del nostro gruppo tendenzialmente guida queste azioni, potrebbe chiederci ad esempio di sentire se c'è qualche punto del nostro corpo che sta subendo una pressione, in questo caso di provare ad allentarla. E quindi insomma immergerci un po' in questo modo. Successivamente vengono dati poi degli input veri e propri per l'improvvisazione, che sono di varia natura a seconda di cosa stiamo lavorando in questo momento. Ad esempio, un lavoro che stiamo facendo in questo periodo è quello sul tema del folle e del matto del villaggio.
1: Oh wow, che figo.
2: In quanto figura che, con la scusa del fatto che è pazzo, in realtà è l'unico che è libero di dire quello che vuole, di comportarsi come vuole, perché tanto è pazzo. E quindi appunto con degli input che sono poi di volta in volta mirati al lavoro che si sta facendo, ad esempio si potrebbe iniziare un'azione pensando a cos'è per noi la follia, in che modo possiamo rappresentare questo personaggio del folle, per esempio.
1: Ok. E invece la scrittura creativa, le sessioni di scrittura creativa come funzionano?
2: Allora, le scritture creative tendenzialmente sono guidate da un'ossatura di base, per cui vengono dati anche qui degli input che potrebbero aiutarci ad evidenziare delle condizioni che potrebbero essere: io esisto e io non esisto, oppure i miei personaggi sono, io non sono. Insomma, degli input che ci permettono poi di andare a riempire come se fossero dei buchi all'interno di questa struttura con dei nostri contenuti che possono attingere dalla nostra storia personale, dalle storie delle persone che ci sono vicine, oppure facciamo anche uso di strumenti che potremmo definire come catalizzatori creativi, se vogliamo, che potrebbero essere le carte di Dixit, oppure i tarocchi, oppure qualsiasi strumento che possa un po' scombussolare le carte in tavola, diciamo, per poi andare a riordinarle nella struttura e aiutarci magari ad esempio a definire in che condizioni ci sentiamo di esistere e in quali invece ci sentiamo di annullarci, e quindi poi da lì sviluppare una storia.
1: E poi queste storie, se ho capito bene, diciamo, le leggete l'un l'altro, corretto?
2: Sì, esattamente.
0: Ed è quello il momento del piantino.
2: Sì, esattamente.
1: Tendenzialmente abbiamo capito il flusso.
2: Abbiamo
1: il flusso.
2: Esatto. Questo. Sì.
1: Ci sta.
0: E quindi invece, ricollegandoci ai vostri obiettivi del prossimo semestre, presumo voi vogliate fare un recruitment, o comunque sia sempre aperto un recruitment da voi, ma come di consiglio chiediamo, a chi è aperto il vostro team?
3: Allora, il nostro team è aperto a tutti. È partito da design, perché appunto noi siamo state coinvolte in questi workshop di teatro e quindi ci siamo trovate un po' con le mani in pasta in questo contesto, ma abbiamo aperto a tutti e il recruitment è già iniziato, quindi a febbraio, quando poi è nato il team, abbiamo inviato una mail a tutti quanti e abbiamo ricevuto risposte da tutti, sia ingegneri, architetti, e delle mail tra l'altro molto, molto simpatiche, anche tenere, quindi il pianto inizia già dal recruitment.
1: Ci sta.
3: E quindi tante persone che ci hanno un po' palesato il loro bisogno di scappare un po' dalla pesantezza della quotidianità, dell'università e cose di questo tipo, che magari avevano avuto una minima esperienza in passato o anche no di teatro, e che quindi molto carinamente ci hanno detto: per favore prendeteci. In realtà noi siamo molto tranquilli, quindi abbiamo avuto due giornate di recruitment in cui le abbiamo un po' prese alla sprovvista, intanto, perché noi in maniera molto improvvisata, quindi la nostra regista ci ha detto: ok, ora andate in scena,
1: okay.
3: E con tre indicazioni come il nostro solito, e noi ci siamo presentate come team con un'improvvisazione, senza dire niente a nessuno. A quel punto non avevamo ancora detto una parola di niente, e giusto per fargli un po' capire che cosa facevamo in questo team, e per noi il modo più diretto era quello proprio di mostrarci liberamente.
1: Ci sta.
3: E dopodiché abbiamo anche proposto a loro di fare una prova di questa immersione, sempre con la nostra regista Marzia, la nostra strega del gruppo, e quindi sì, anche loro hanno provato un po' a fare quello che noi facciamo tutte le volte. Poi c'è stato anche un momento di dialogo, quindi abbiamo un po' parlato con loro, abbiamo chiesto che cosa volevano fare all'interno del team, quali erano le loro passioni, però insomma questo è stato un po' un momento in cui abbiamo capito se noi facciamo per loro e loro facevano per noi, ma è una scelta libera. Noi non abbiamo mai detto a nessuno no, non potete entrare nel team, e le persone liberamente hanno detto ok, mi piace, mi ci trovo, oppure no.
1: Bello, quindi appunto è aperto un po' a tutti, fondamentalmente chiunque esatto. Si senta, diciamo, quasi in bisogno in qualche modo di esternare queste emozioni, appunto manifesta determinati bisogni, può accedervi, diciamo, tranquillamente.
3: Assolutamente sì. Abbiamo anche persone che arrivano da paesi diversi, quindi parliamo anche inglese per cercare di includere un po' tutti quanti. Chiunque veramente è ben accolto, siamo veramente aperti a tutto, e se ci sono idee nuove, spunti, qualsiasi cosa, noi abbracciamo, braccia aperte, accogliamo qualunque cosa.
1: Quindi accorrete numerosi, perché appunto c'è spazio un po' per tutti. Continuiamo con la prossima canzone della giornata, che è Eleven Lane dei Surfrider. A tra poco.

0: Bene, rieccoci, abbiamo fatto insieme i Levi Lane dei Surfrider, spero si pronunci così, non sono forte con il francese, mi perdonerete. E appunto, canzone un po' particolare, prevalentemente strumentale, solo strumentale, e c'è un motivo, cioè nel senso, queste canzoni che ci hanno parlato i nostri ospiti non sono state scelte a caso, corretto?
1: Correttissimo, sono canzoni che usiamo nell'improvvisazione o anche a volte durante la scrittura creativa, e molte di queste sono strumentali perché appunto ci consentono di più di liberare il corpo.
0: Lasciano spazio magari.
1: Esatto, e di seguire un po' il flusso.
0: Ok, quindi
2: infatti questa canzone è molto psichedelica.
1: Esatto.
2: Mi immagino proprio una sessione di improvvisazione con questa musica.
0: Niente, sì. Stefano.
1: Immaginate cosa ne esce.
0: Dario è venduto proprio, cioè Dario è lì, sta già con il modulo in mano, non vede l'ora.
2: Sì, infatti sto aspettando soltanto fine puntata per prendere i contatti e mandare richiesta.
0: Mandare il curriculum, non lo so. Ok, allora appunto, quindi molto interessante la scelta musicale della giornata, e continuiamo con l'intervista. Nello specifico, ci avete detto che organizzate e partecipate anche ad eventi, corretto?
1: Certo, primo tra questi sarà il 20 giugno. Quindi segnatelo, è la Parata della Macedonia, sarà un evento in collaborazione con Spazio Bach, che è un'associazione che si occupa di teatro sociale.
0: Okay.
1: E perché Parata della Macedonia, vi starete chiedendo, sarà letteralmente una raccolta della frutta, che verrà raccolta in questi lenzuoli giganti e che poi verrà tagliata e verrà mangiata, perché diventerà una Macedonia che poi alla fine della
0: che io trovo sia una cosa fighissima, infatti mi viene il pensiero molesto di venire lì, non lo so, con un'anguria da 20 kg, ok?
1: Perché no?
0: Però io non credo che sia una cosa che consiglio agli ascoltatori. Se volete farlo, non datemene la responsabilità, per favore. Altri eventi?
1: Altri eventi, c'è quello del 27 giugno, che è un reading al Circolo dei Lettori, che penso conosciate, con l'Accademia di Ascolto Biologico. Sarà quindi un evento dedicato all'ascolto del sintomo e del proprio corpo, quindi un'immersione anche in questo senso.
0: Ok.
1: E quello del 10 luglio invece sarà un evento di restituzione nel parco di fronte alla circoscrizione 7, alla fine, in conclusione di un workshop sulla clownerie per contrastare la sensazione di pericolo. Okay. Nella zona. Okay. In cui poi ci esibiremo.
0: Molto, sì. Molto, molto figo.
3: Io sto ancora pensando che frutto porterei.
0: Che frutto porteresti tu?
3: Le banane.
0: Le banane perché?
3: Perché per rientrare della mia spesa.
0: Dai, dici costano meno.
3: Sì, pensa a chi porta le fragole, cioè quanto costano, quanto
0: vabbè,
3: fanno.
0: Ma ci sono persone
3: poi
0: benestanti.
3: Poi è periodo di ciliegie, cioè voi sperate, certo, che qualcuno mi porti delle ciliegie, perché quelle...
0: Ma tu la stai vedendo in modo sbagliato, secondo me. Magari c'è qualcuno che ha gli alberi da frutto, che ne so, che non saprebbe cosa farne. È un po' tipo in autunno.
3: Ok, io non ce li ho, quindi se devo andare a prendere un pacchettino di fragole, me lo pago 5 euro...
0: No, dici no, no, lo mangio io. C'è
3: e stato, vengono c'è perse tra tutto il resto della frutta. Quindi porto
0: è un po' come quando
3: 10 caschi di banane.
0: È un po' come quando ci sono i cachi sugli alberi, ok? Io non so se avete dei amici con gli alberi con i cachi, ok? Io non conosco quasi nessuno che mangi i cachi. Nel senso, c'erano due
3: sono
0: persone. Ma sono
3: cachi.
0: Buoni i cachi, anche a me non dispiacciono. Il problema è che siamo noi due, più altro forse un paio di persone in Italia che mangiano cachi. Il problema è che un albero.
1: No, io mangio anch'io.
0: Ok, siamo in quattro, buono.
3: Ma cachi o cachi mela?
0: No, cachi, rigorosamente quelli molli.
3: Comunque i cachi mela sono più buoni per me, però
1: più mangiano... buoni non lo so, buoni.
0: E comunque ci hanno regalato tipo una cassetta a testa di cachi, perché quando la pianta da cachi non sai più cosa farne, giustamente, e quindi non lo so, se avete ancora lo stock congelato tirate i cachi congelati
3: se
0: nel
3: volete
0: dubbio.
3: Posso passarvi la ricetta di una torta di cachi spaziale.
0: Esatto.
3: I cachi messi in forno si gelificano e quindi c'è questa gelatina sopra che in realtà è solo cacao. Buonissima.
0: Non perdiamoci, come si dice appunto in piccolezze, i cachi sono buoni effettivamente. E appunto abbiamo parlato di questi eventi che fisicamente si terranno, abbiamo avuto modo di capire che fate tante robe, e sicuramente un team interessante che non interessa soltanto a Dario. Ci siamo divertiti anche noi a fare questa chiacchiera. Io vi posso dire con certezza, con buona parte c'è degli altri team, che per ora siete il team più divertente che abbiamo mai intervistato.
1: Grazie.
0: Prego,
1: è un
0: prego.
1: Onore.
0: No, vabbè, non lo diciamo mai. Giuro, è la prima volta che diciamo questa cosa.
1: Ci riascoltiamo tutti gli episodi.
0: Sì.
3: Ebbene, io però vorrei farvi ancora un'ultima domanda, e cioè, qual è la vostra cosa preferita nel team? Ma diciamola meglio, c'è qualcosa nel team che vi è particolarmente caro, che vi sta dando tanto a livello personale, anche per invogliare dei futuri iscritti. Anche se Dario l'avete già preso, state tranquille, lui non dovete convincerlo.
0: No, Dario già
3: quindi,
0: dentro.
3: Quindi parlate ad altre persone.
1: Allora, la mia cosa preferita è riscoprire un po' la mia bambina. Quando ero piccola cucivo a macchina.
3: Wow.
0: Figo.
1: E ho perso un po' questa cosa nel corso degli anni e grazie al team adesso sto riprendendo questa passione e sto iniziando a cucire, quindi a sperimentare con un po' di tessuti anche di scarto, e con questo stiamo creando vari pezzetti di costumi. Abbiamo iniziato dai colletti, ad esempio, che se volete potete andare a vedere sulla nostra pagina Instagram, e sono quindi tutti pezzi unici, autentici, come noi attori che creiamo lo spettacolo. E il cucito quindi è uno dei miei interessi in questo caso, ma in generale per il team è bello che ognuno riesca a ritrovare la propria strada o a trovare la propria strada aggiungendo il proprio pezzetto.
0: Ho capito, molto molto interessante. E qualcos'altro, qualcun altro da aggiungere a questo messaggio? Francesca, ad esempio?
4: Ma in generale io direi che si crea uno spazio talmente particolare in cui ciascuno si trova a proprio agio nel condividere un pezzo della propria storia, per cui noi quello che ci diciamo sempre è che anche solo magari dopo aver passato una settimana insieme, che può essere la settimana più intensiva dei workshop, ti sembra di conoscere le persone con cui sei da una vita, e quindi in qualche modo si va a creare una dinamica tra le persone che magari nelle circostanze più comuni si raggiunge tale livello di profondità in anni di amicizia. E invece è molto bello vedere come in maniera anche molto libera, spontanea, senza alcun giudizio, si riescono a conoscere le persone in maniera estremamente profonda in pochissimo tempo, e questa forse per me è la cosa più importante, perché poi crea davvero un senso di, non so, anche di famiglia.
0: Certo.
4: Forse potremmo dire.
0: Diciamo una cosa importante appunto è la nascita di questo legame molto forte, quasi dal nulla tra virgolette, senza una conoscenza troppo
3: comunque profonda. Io sono sempre stata una grandissima fan di quando conosci una persona schippa totalmente la parte di ma cosa fai nella vita,
0: molto oltre,
3: parliamo
0: molto
3: dei tuoi traumi, parliamo.
4: Cioè noi quando conosciamo delle persone nuove abbiamo queste domande fatidiche di rito con cui insomma conosciamo le persone nuove, che appunto non sono minimamente cosa fai all'università, cosa fai nel tuo tempo libero. Ad esempio una domanda è da dove sanguini?
0: Oh, wow.
4: Oppure tipo hai dei fantasmi?
3: Wow.
4: Quindi insomma andiamo detti al punto, ecco.
3: Molto immagino siano molto profonde queste sessioni.
0: Andiamo appunto ad ascoltare la prossima canzone della giornata, che è Uomo che cade di 13 Pietro. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, benvenuti insieme Uomo che cade di 13 Pietro, e la puntata si sta, diciamo, avviando verso il termine, sta volgendo al termine. Noi ringraziamo ovviamente i nostri ospiti per averci raggiunto, grazie mille, spero vi siate divertiti.
1: Molto.
0: E nulla, appunto, siccome la puntata volge al termine, io vi ricordo come ogni episodio quelli che sono i nostri contatti. Questo perché se volete ascoltarci potete farlo su ondequadre.polito.it, dove appunto trovate non solo gli interventi ma anche la nostra musica, nello specifico la loro musica in questo caso, e anche sul nostro, appunto, sul nostro podcast di Spotify, come Non Solo Poli, dove inoltre ci sarà anche la playlist ufficiale dove potete ascoltare tutte le tracce che mettiamo nelle nostre puntate. Ecco,
2: podcast dove possono ascoltare, possono andare a cercare il fatto che non abbiamo mai detto che esistono team migliori di quello di oggi.
0: Noi invitiamo anche voi a recuperare le puntate passate per accertarvi effettivamente di questa cosa.
1: Lo faremo.
0: Sì. E ci verrete a cercare.
1: Esatto.
3: Sappiamo dove trovarvi.
0: Sì,
1: esatto. Invece io vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni, almeno oggi faccioni migliori che voci, per quanto mi riguarda, potete vederci su Instagram, su ondequadre.polito. No, su Polito trattino basso onde quadre.
0: Esatto,
1: com'è che lo sbaglio ancora dopo un anno?
0: Tra l'altro io dico un'ultima cosa al volo, cioè basta, chiudiamo questa puntata perché Laura poverina sta soffrendo, non ce la fa più. Quindi ricordiamo ancora velocemente i vostri contatti, appunto.
4: Sì, abbiamo un contatto un po' più formale, teamspazioscenico@gmail.com, ma se siete curiosi di vedere cosa facciamo nel concreto, abbiamo la pagina Instagram team.spazioscenico, venite a trovarci, seguiteci, scriveteci nei DM per qualsiasi curiosità e passate a trovarci anche nel team.
0: Esatto. Quindi noi vi salutiamo e vi diciamo alla prossima.
1: Ciao.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
7: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
8: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
9: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
7: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più, ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come La Leggenda di Piero Cassano. Certo. Cofondatore di Mattia Bazar e la sua composizione, insomma, Carlo Marrale e Aldo Stellita delle parole, insomma, ho voluto testimoniare con questo bellissimo brano che ho sempre adorato, con questa collaborazione che secondo me ha dato quell'autenticità vera, con la voce di Piero qua e là durante il brano. Mm-hmm. E vestito anche con l'arrangiamento chiaramente di Filadelfo Castro, il mio producer.
0: Bene, Che male fa, come dicevi, inaugura un progetto, Songwriters Cantautori. Come mai hai scelto proprio questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un mm-hmm. album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima e la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri. E altri cover miei diciamo in inglese internazionale e inediti anche in inglese e italiano, quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood, diciamo, del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo, e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione, e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma, credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali, e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo
0: sì,
1: brano
0: sì.
1: Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: E ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda,
0: sicuramente
1: no,
0: è stato soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman come devo dire, della musica italiana. È stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. Non è un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto quando venne in sala: dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente. Ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma. E quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram, per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona. Una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare. Come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne, e quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock americana, AC/DC, Olivia Newton-John, i Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io, e quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali. Però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio. E questo mi piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo, ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
0: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo
1: Giulio, hai ragione.
0: Che rapporto hai con questo tuo passato? Se ti dovesse capitare, lo rifaresti di nuovo, no?
1: Come?
0: Se ti dovesse ricapitare, lo rifaresti di nuovo?
1: Certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy, sì. I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutte gli spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovissimo.
0: Noi abbiamo la fortuna quindi di averti qui. Ma che bello!
1: Sarà
0: che
1: tutto
0: bello.
1: Pubblicato e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
0: Bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
1: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo usciti e siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa, che si svolge a ottobre, per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza, i ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, partecipato in grandissimo affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica, e quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese.
0: E
1: quindi sono molto felice, perché adesso parto per l'Australia per fare anche degli eventi.
0: Ah, bene, quindi insomma c'è sempre questo doppio amore tra Italia e Australia.
1: E ci sarà sempre.
0: E ci sarà
1: perché
0: sempre.
1: Fa parte della mia vita e sono molto privilegiata di avere questa opportunità, però l'Italia chiaramente mi ha formato artisticamente tra dance degli anni 90, cantautoriale, pubblicità, la musica, insomma musica e pubblicità mi hanno sempre arricchito, e adesso parte anche un tour, Giulio, lo sai.
0: Che bello. Che bello.
1: Ho qualche data a Genova, Bologna, in giro Benissimo. Per l'Italia. Chi volesse andare a vedere il mio sito, gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma, mi
0: tutto
1: trovate.
0: Lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile e faticoso tenere insieme tutte queste anime.
1: Molto.
0: Pensavo mi dicessi no, è tutta
1: oggi,
0: una cosa.
1: Tra facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist di diversi show e cose varie, e magari facendo lo show in Australia che devo fare, insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo, perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce, e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no?
0: Sì.
1: Registrare dei brani e fare degli album, che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia diciamo vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando, e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi
0: certo.
1: È una bellissima avventura
0: e lo aspettiamo anche noi molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella, in un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato,
1: sì.
0: A volte addirittura le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie? Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso?
1: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro, io parlo per gli ascoltatori, e di dare tempo alla musica,
0: sì.
1: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire i brani più volte,
0: certo.
1: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi ascolta, mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio,
0: certo.
1: E posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica, mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per ascoltare nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno tempo per essere, diciamo, che diventino
0: assorbite,
1: bravissimo. Mm. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio,
0: sì.
1: Ha tempo per ascoltare se vogliono veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
0: Certo.
1: È terapeutico, e quindi dobbiamo dare più tempo e pazienza alla musica, quello
0: sì.
1: Sicuramente sì.
0: Assolutamente.
1: Bellissima domanda.
0: Sì.
1: domanda.
0: Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fagi se la cozzo, con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Suoni all'Alba.
1: Ma grazie a te, Giulio, sei stato veramente molto carino, con delle domande molto, molto belle e interessanti. Grazie.
0: Ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao Giulio, ciao.
0: Ciao.

Benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Via, si parte dalla 20ª posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo, bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Liberato e Mahmood, Int Street. E alla numero 9 L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote, numero 8 Kodak. E alla numero 7 Frankie High Energy MCE con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6 Fra Quintale, Aranciata.

0: posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire, con Marrakesh.
1: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai.

Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2 Fulminacci, maledetto me, e stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba, ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto. Già il titolo è molto interessante. Un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratitudine.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

amore, eu sunt, eu sunt fără. Lăsă-mi cam sără. La la la la la la la.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te...

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non

0: ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma Non solo Poli.
3: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, avrete sentito che la voce della mia co-host quest'oggi è un po' diversa dal solito. Questo perché abbiamo cambiato co-host. Abbiamo trovato un'altra Laura che... giusto?
2: Sì. Un'altra persona.
3: Io spero che Dario abbia messo, non lo so, nel frattempo un filtro AI che la faccia parlare come Morgan Freeman. Però no, vabbè, Laura purtroppo ha un
2: perché
3: po'...
2: Morgan Freeman parla particolare.
3: No, tipo un vocione, un po' di quelli un po' da davvero uomo, no? Cioè, tipo non la mia voce. Comunque, speriamo che Laura si riprenda, non lo so, la vera Laura torni in questi studi presto.
2: Mi spiace, ma io so che i nostri fan più accaniti ascolteranno comunque, nonostante la mia voce.
3: Assolutamente, anche perché quest'oggi si trattano argomenti interessanti. Nello specifico andiamo ad approfondire degli Open Day, appunto, che si terranno all'I3P, che come di molti voi sapranno è l'incubatore di startup del Politecnico, che tra l'altro era anche presente ai Career Day quest'anno. E quindi, diciamo, avrete modo di conoscere, ecco, questa entità di rilievo all'interno del panorama accademico del Politecnico. E non solo, anche questa volta non solo, perché andiamo anche ad approfondire la compagnia, la conoscenza di un team nato da non molto, perché andiamo a conoscere il team Spazio Scenico che ci raggiungerà a breve, corretto Laura?
2: Certo, ma adesso non tergiversiamo,
3: esatto.
2: Ma ascoltiamo la prima canzone, che è Berlino di Hernia.
3: A tra poco.

0: più.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Berlino di Hernia e a questo punto, diciamo, passiamo alla prima notizia di Inside Poly della giornata, prima notizia della giornata, l'unica notizia della giornata, perché effettivamente è l'unica cosa che vi racconteremo oggi, e parliamo di I3P. Vi dicevo prima appunto che, come di molti di voi sapranno, l'I3P è questo ente, questo incubatore di startup appunto che ha sede qui al Politecnico, che tra l'altro, diciamo, ci fa fare anche bella figura spesso, e fisicamente locato, per intenderci, dietro le aule R, ecco, per chi non lo sapesse. E questo I3P appunto, a breve, nello specifico tra qualche giorno, offre quella che è una sorta di open day, anzi un vero e proprio open day. Questo perché, diciamo, il Politecnico di Torino invita innovatori, aspiranti imprenditori e chiunque appunto possa essere interessato all'open day dell'I3P, appunto l'incubatore di startup innovative del Politecnico. Questo evento nello specifico sarà in programma per giovedì 11 giugno 2026, quindi avete giusto qualche giorno, e sarà appunto a partire dalle ore 15.
2: Questa iniziativa è dedicata a chiunque desideri trasformare un'idea tecnologica in un progetto di impresa concreto. L'Open Day offre l'opportunità di esplorare le dinamiche dell'imprenditoria innovativa e di comprendere il funzionamento dell'ecosistema delle startup piemontesi e nazionali.
1: Appunto, questo evento prenderà piede, inizierà alle 15 presso quella che è la sala Agora, con l'accoglienza dei partecipanti e saluti appunto da parte del presidente di 3P, ossia Giuseppe Scellato. A seguire, alle 15:15, il responsabile operativo Enrico Ghia illustrerà le attività dell'incubatore e i servizi offerti.
2: Ma dopo, alle ore 15:30, l'attenzione si sposterà sulle opportunità di finanziamento e sviluppo. Martina Fiorin, senior consultant di I3P, presenterà le novità della 22ª edizione della Startup Piemonte Valle d'Aosta. Si tratta del concorso regionale che mette in palio premi in denaro e percorsi di affiancamento per le migliori proposte d'impresa.
1: Come si dice in questi casi?
2: Non ne ho la minima idea.
1: So soldi! No, vabbè, dai, tornando un attimo seri, appunto, alle 15:50 ci sarà il momento appunto per un caso studio aziendale, dove Alberto Rovera, co-founder e CEO di Theia Sense, immagino si dica così, condividerà l'esperienza della sua startup, incubata con successo all'interno di quello che è l'ambiente di I3P, che offrirà quindi una testimonianza diretta sulle sfide del percorso imprenditoriale.
2: La sessione plenaria si concluderà alle 16 per dare spazio alla fase operativa dell'evento. I partecipanti potranno infatti accedere a incontri individuali gratuiti con i tutor e i business analyst dell'incubatore.
1: Esatto, perché ci saranno dei veri e propri colloqui one to one, dove sarà possibile presentare la propria idea di business per riceverne una valutazione tecnica e strategica sulle potenzialità di mercato, per favorire quindi la partecipazione di team internazionale. Inoltre, questo confronto one to one verrà appunto svolto possibilmente anche in lingua inglese.
2: Ma adesso vi ricordiamo qualche informazione pratica, qualche informazione organizzativa.
1: Sì.
2: Infatti questo Open Day si svolgerà presso la sala Agora di I3P, che è situata in Corso Castelfidardo 30A,
1: dietro le aule R fondamentalmente.
2: Esatto, e l'ingresso è libero e gratuito, ma per questioni organizzative è richiesta un'iscrizione anticipata.
1: Esatto, corretto, vi metteremo all'interno appunto della descrizione questo link per l'iscrizione. Si tratta di un ticket bright, quindi andate lì, prendete il vostro bigliettino e poi andate a divertirvi, a fare, non so, il business, fate cose divertenti, fate i bravi, e io appunto vi dico, accedete a questo link, sarà tutto abbastanza semplice. Se avete bisogno potete anche scrivere direttamente all'I3P a eventi@i3p.it. comunque è un'iniziativa interessante. L'I3P stesso ha portato, diciamo, alla luce alcune realtà di rilievo che ad oggi sono effettivamente solide sul territorio piemontese, italiano ma anche internazionale, e quindi se avete un'idea interessante e pensate di poter fare la differenza, vi invitiamo all'Open Day di I3P. Va bene, con questa per oggi è tutto e passiamo alla prossima canzone della giornata, che è La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato la storia infinita dei pinguini tattici nucleari e adesso ci ha raggiunto
1: Atreyu.
2: Scusami, la storia infinita faceva ridere.
0: La storia infinita, bellissima.
2: La burla.
0: Un uomo di cultura, l'hai visto?
2: La storia infinita?
0: Sì.
2: Sì, certo.
0: Ah, bravo.
2: Perché è un film, cioè nel senso, ma dici il film?
0: Sì,
2: è che
0: sì.
2: Non ho mai visto quel film lì, ti prego.
0: Da bambini.
2: Ma sì, ma è
0: carino. Secondo me le nuove generazioni non l'hanno visto.
2: Ma perché? Ma perché? Chiediamo, rivolgiamoci alle matricole. Avete mai visto la storia infinita? Che poi le matricole adesso si possono un po' come Maranza, nel senso, no? E fa molto ridere questa cosa, perché tu vai in giro e tipo, oddio, ma c'è così tanta differenza tra noi e loro. Siamo vecchi. Dai, no.
0: Siamo vecchi, ma adesso andiamo a parlare invece di un team giovane.
2: Sì, sì, corretto.
0: E in particolare andiamo a parlare di... con nostri ospiti bellissimi di Spazio Scenico.
2: Esatto.
0: Oggi abbiamo un'intervista tutta al femminile.
2: Mi sento chiaramente in minoranza numerica, ma cercherò di
0: farlo. Per una volta sei veramente in minoranza numerica.
2: Ci sta,
0: tu
2: ci
0: e
2: sta,
0: Dario, veramente molto confortante. Non era mai successo in questi studi.
2: Sì, esatto. Secondo me, praticamente, la cosa divertente è che loro tre, voi che siete in tre, fondamentalmente, adesso vi introduciamo, siete lo stesso quantitativo di donne che abbiamo intervistato finora.
0: Sì,
2: cioè,
0: vero.
2: In una volta sola, quindi.
0: È vero, è verissimo.
2: Bello.
0: Vorremmo scherzare, ma esattamente. Quindi, oggi siamo qui con tre membri di Spazio Scenico. Francesca,
3: ciao, grazie per l'invito, siamo felici di alzare le vostre quote rosa, a quanto pare.
2: Assolutamente.
0: E poi Giulia,
4: ciao a tutti, felicissima di essere qui.
0: E anche Giulia,
5: ciao, grazie a tutti.
2: Questa cosa è molto comoda perché io dimentico i nomi e quindi abbiamo, diciamo, un escamotage utile per ricordarceli. Allora, io inizio appunto parlando di fan fact, perché come di concetto abbiamo chiesto ai nostri ospiti di rapportarci le fan fact così potessimo introdurli a voi in modo adeguato. Inizio appunto con Giulia, che adesso comodamente posso chiamarti Giulia 1, non lo so, va bene, ti piace Giulia 1?
5: Ma in realtà io avrei un Maria davanti.
2: Ok, quindi sei... Ah, è vero, e tra i fan fact c'è Maria Giulia. Nel senso, esatto. Cosa intendi con Maria Giulia? Perché? Explain.
5: Allora, intendo che purtroppo ho un primo nome che è Maria e okay. Che io vorrei evitare in tutti i modi.
2: Va bene, dimmi tu se preferisci Maria Giulia o Giulia 1, nel dubbio.
5: Giulia 1, Giulia 1 è meglio. Okay, però.
0: Mi
5: Giulia
0: fa
5: 1.
0: Molto ridere il cosa intendi con Maria Giulia. No. Cosa puoi intendere che si chiama Maria Giulia?
2: Ma non lo so, chiedo per un amico. E poi, tra l'altro, un altro fan fact interessante è che è stata coniata questa specie di parola, ossia i puzzamondo. Cosa sono i puzzamondo?
5: Esatto. I puzzamondo sono degli esseri che popolano delle stanze.
2: Purtroppo.
5: Purtroppo. E che impuzzolentiscono tutto. E mia mamma, quando ero piccola, ha inventato questa parola proprio per raccontarci di questi
2: per
5: esseri
2: maligni. Per instillarvi paura.
5: Esatto.
2: Fa ridere perché non abbiamo descritto, non abbiamo definito effettivamente di cosa si tratta. E quindi lasceremo questa lettera aperta alla nostra audience per vedere se lo capiscono. Io ho il vanto di averlo capito subito, quindi
5: esatto.
2: Laura no, Laura non ci è arrivata, non ci è arrivata.
0: Io ero con te, l'hai detto subito tu.
2: E quindi ti ho rubato questo spazio.
0: Mi hai rubato la possibilità di capirlo da sola. Dovresti fare un contest chi capisce cosa sono i puzzamondo.
2: Bello.
5: Bellissimo, poi mi fate sapere come va.
2: Ok, ok, esatto. Vi faremo sapere.
0: Io invece vi introdurrò Francesca. Francesca ci parla invece della sua carriera in questi fan fact. Infatti ci dice che da piccola è stata portata a fare il casting del Fantabosco?
5: Sì.
0: Forse era la Melevisione, forse era il Fantabosco?
3: Sì, avevamo dei dubbi a riguardo in questo momento in sala.
2: C'è stato un casting.
3: C'è stato un casting. Insomma, la mia carriera d'attrice avrebbe potuto iniziare decisamente prima. Io poi non so se sia la realtà che questo programma non sia mai partito da parte della Rai o se mia madre abbia voluto proteggermi. Però fatto sta che io
2: che
3: in prima
2: così.
3: Elementare sono stata portata alla Rai e mi sono trovata davanti il tizio del Fantabosco, quello che è tipo uno scriba che ha un l'uccello sul braccio, che fa forma di telefono.
2: Ok.
0: Ma per caso tua madre ti ha mai detto che il tuo vecchio cane è stato portato in una fattoria perché lì era più felice?
3: No, ma è successo con un coniglio, quindi insomma.
0: Allora abbiamo dei dubbi su questa trasmissione.
2: No.
0: L'altro
2: sempre di cani si parla.
0: L'altro fun fact che ci ha portato Francesca è che l'altra carriera che avrebbe potuto intraprendere quando era piccola era la veterinaria. Era molto ossessionata, direi, dai documentari sugli animali. E una volta sua madre l'ha portò in un negozio di animali e la piccola Francesca disse: ma quella è una genetta tigrina, cosa ci fa qua?
2: E il commesso
0: era tipo: come fai
2: come
0: a saperlo?
2: Scusa?
0: Vero, così, prima di tutto, spiega cos'è sta genetta tigrina, perché sono abbastanza sicura che nessuno lo sappia.
3: Fate un favore alla vostra giornata, fermatevi un attimo, cercate su Google la Genetta Tigrina, perché okay, è estremamente tenera, cioè vi migliorerà la giornata per forza. È praticamente una fusione tra un gatto e un lemure.
2: Oh wow, che figo.
3: E vive in Sudafrica. E non so se l'ho già detto, ma è estremamente carina, quindi okay, cercatela su Google.
2: E l'hai trovata a Torino?
3: L'ho trovata in realtà dal mese, ragazzi, quindi no, cioè è proprio decontestualizzata dal suo habitat.
2: Al massimo. E volevo dire una cosa, quante opportunità sprecate, mi dispiace.
0: Ma io volevo farci una domanda. Facevi la collezione delle figurine con i cucciolotti di tutti gli animali?
2: Vabbè, chiaro, ma quello tutti la facevamo.
0: Tutti,
2: penso.
0: Però immagino quante ragazzate lei.
3: No, ma io mi tenevo i doppioni, non li volevo scambiare, perché cioè così avevo sia l'album, ma poi avevo anche
0: I tuoi
3: animaletti, esatto. Bellissimo. Non erano mai abbastanza.
2: Ci sta, appunto. Io vi introduco ancora in breve l'ultima, Giulia, che ci ha parlato anche lei due fun fact. Tu vuoi essere Giulia 2, un secondo nome anche tu?
5: No, io purtroppo secondi nomi non ne ho, quindi Giulia 2 va benissimo.
2: Giulia 2 va benissimo, perdonatemi per questo giochino terribile, però mi state aiutando parecchio. E io inizio dicendo che hai un'ossessione per il burro. Ho scelto questo fun fact perché ce l'ho anch'io, nel senso, ma spiegacela perché è interessante.
5: No, intanto mi sento meno sola, quindi grazie.
2: Figurati.
0: Qua abbiamo tutti una sessione per il
2: burro.
0: Buono
2: il burro, raga, buonissimo.
5: Perfetto,
2: burro.
5: Ho trovato il mio habitat allora.
2: Sì, assolutamente.
5: E allora, questa mia ossessione per il burro in realtà è nata a Oslo, dove sono stata in Erasmus, okay, perché lì ho dovuto iniziare a prendere la vitamina D, fondamentale quando le giornate sono completamente buie.
2: Certo.
5: A dicembre e quindi ho sviluppato questa ossessione per il burro, per cui tutte le mattine pane, burro, marmellata,
2: certo,
5: top, ma burro a quantità clamorose perché serve per assimilare meglio la vitamina D.
2: Figo, figo, buono il burro. Cioè io pensavo lo prendessi solo per gusto personale, perché
5: anche,
2: il burro è buono. Cioè.
5: Ma infatti la questione della vitamina D è solo una copertura.
2: Ah,
5: per,
2: ok, ok, ok, una scusa,
5: un po' meno
2: è
5: pazza.
2: Una scusa, è una scusa.
5: Esatto.
2: Ci sta, appunto, e il secondo fun fact che ci hai portato è sempre inerente alla Norvegia, è il fatto che è stata chiusa in un bagno in Norvegia. Cioè il contesto anche di questa?
5: Sì, ecco, questo fa molto ridere. A parte che già si capisce che in Norvegia sono successe delle cose
2: pazze,
5: sì, clamorose. Eravamo probabilmente il secondo giorno di università in Norvegia, su un'isola, in questo buddy weekend con tutte le persone.
2: Quando si dice partire col piede giusto.
5: Esattamente. Io dopo due giorni su quest'isola, con tutte persone che io non ho mai visto nella mia vita, chiusa in un bagno su un'isola dove non c'era niente, i traghetti che stavano per chiudere, quindi io ho rischiato di rimanere là, finché dei ragazzi austriaci con dei coltellini svizzeri sono riusciti a sbloccare questa porta e hanno lasciato un messaggio sulla carta igienica con scritto per
2: porta,
5: favore
2: sì, okay,
5: aggiustate, perché okay, qualcuno è rimasto chiuso dentro e quel qualcuno ero io.
2: Cioè c'era il rischio di morire assiderati praticamente,
5: esatto,
2: in quella condizione.
5: Ma io ero tranquilla, ero seduta sul gabinetto tranquilla in attesa e
2: di essere
5: basta,
2: salvata. Ci
5: esatto,
2: sta, ci sta, ci sta. Va bene, continueremo ad approfondire la conoscenza di questo team e dei suoi componenti a breve, ma adesso passiamo alla prima canzone della giornata che ci hanno portato appunto i nostri ospiti. Prego.
3: Abbiamo portato una canzone che si chiama Sitting on the Dock of the Bay, che abbiamo insomma riprodotto varie volte durante le nostre azioni teatrali.
2: Quindi ascoltiamo insieme Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. A tra poco.

0: bene, rieccoci. Abbiamo ascoltato insieme Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, penso sia uno dei titoli più difficili che abbia mai pronunciato in questa sede. Ma non facciamoci spaventare dai titoli complessi, perché iniziamo appunto, continuiamo con il nostro team di oggi. E nello specifico abbiamo una domanda appunto da farvi, la domanda classica di prassi. Cosa dobbiamo chiedere, Laura?
1: Certo, che fate? Che fate? Chi
0: molto
1: siete?
0: Molto semplicemente.
1: È la domanda prassi, perché il pubblico deve conoscervi.
0: Ci sta.
2: Certo. Allora, il nostro team è il team spazio scenico, che già può suggerire un po' quello che facciamo, ovvero teatro fondamentalmente. È un team nato in realtà nel design, quindi diciamo le pietre miliari di questo team sono tutte di design, ma ci siamo espansi.
0: Esatto, perdonami, scusami, ti interrompo, sì. Non voglio interromperti, ma perché lo ricordiamo, perché non succede quasi mai. Voi siete designer, nel senso,
2: sì.
0: Penso siano addirittura le prime designer che intervistiamo,
1: sì.
0: Quindi
1: ma anche
0: molto
1: tra
0: figo.
1: Le prime non ingegneri.
0: Prime non ingegneri, siamo delle persone un po' tristi, perdonateci. Comunque
2: è
0: continua.
2: Un onore, è un
0: assolutamente
2: onore. E appunto siamo tutte designer, almeno noi le fondatrici insomma di questo team. Facciamo teatro, non nel senso classico della parola, quindi non vi immaginate noi che facciamo opere classiche, parliamo, no, ma questo probabilmente lo spiegheremo poi meglio strada facendo. Ma facciamo teatro in una maniera molto corporea, di connessione interiore. Lavoriamo anche con la voce comunque, ma anche lì in una maniera molto particolare. Siamo un gruppo misto ad oggi, un gruppo di ingegneri, architetti e anche designer, un gruppo un po' a prevalenza femminile forse, però sì, fondamentalmente facciamo teatro in una maniera nuova, mai vista.
0: Ok, molto, sembra molto interessante appunto. E nello specifico citavi il fatto che siete un team relativamente recente appunto, e io a questo punto mi chiedo: qual è la genesi, cosa vi ha portato appunto alla fondazione di questo team, come siete nate?
3: Allora, diciamo che questo team nasce in seguito a anni in realtà di sperimentazioni che, come già accennavamo, sono nate internamente al Dipartimento di Design. Questo perché abbiamo iniziato a chiederci, come domanda un po' fondatrice potremmo dire, come potremmo inserire all'interno del percorso universitario degli strumenti creativi e non convenzionali che ci permettano di lavorare davvero su competenze più di tipo emozionale e sociale. Perché va bene, siamo al Politecnico, impariamo a fare progetti, impariamo a fare calcoli, però dobbiamo anche imparare in un certo modo a stare bene con
0: certo,
3: noi stessi e con gli altri.
0: Assolutamente.
3: E quindi è nata l'idea di provare con il teatro. E queste prove sono andate progressivamente molto bene, perché siamo al terzo anno consecutivo di workshop dedicati al teatro dentro alla settimana dei workshop che si tiene ogni anno dentro al Dipartimento di Design. E quindi appunto da 3 anni ormai abbiamo una collaborazione affiatata con una compagnia teatrale torinese che si chiama Umana Fauna, e che appunto attualmente, con la nascita del team studentesco, si configura anche come ente formatore per tutta la parte proprio di formazione attoriale. Per cui diciamo che la storia nasce già insomma qualche anni fa, abbiamo iniziato a muovere i primi passi e a settembre abbiamo presentato la nostra prima candidatura nell'aula di discussione di fronte a insomma una commissione per chiedere di esistere come team.
0: Certo.
3: E da febbraio esistiamo come team studentesco.
0: Quindi diciamo comunque avevate come gruppo in qualche modo una carriera già avviata, semplicemente vi siete formalizzati un po' strada facendo, se così possiamo
3: sì,
0: dire.
3: Sì, esattamente, c'è anche stato un tentativo iniziale di provare a vedere se questo strumento del teatro poteva funzionare, se poteva funzionare con gruppi di persone inizialmente più ristretti, e adesso il team studentesco è anche un buon modo per ampliare diciamo il discorso a

0: più studenti e anche di indirizzi diversi, perché come dicevamo la sperimentazione è un po' nata con studenti e studentesse del dipartimento di design e basta, e invece adesso siamo molto felici di ampliare il discorso appunto anche a ingegneri, ingegnere, architetti, architetti.
1: Quindi direi che l'esperimento ha avuto successo, dai, su via.
0: Per ora lo sta avendo, quindi
1: siete soddisfatte dei risultati. Beh, mi fa molto piacere. Allora, appunto, abbiamo capito un po' cosa fanno, diciamo.
2: Ma
1: adesso
2: piccola domanda, adesso su quante persone vi attestate?
0: Attualmente siamo sulla ventina.
2: E cioè, ti hai detto anche ingegneri, quindi
0: anche ingegneri,
1: esatto, esatto. Anche gli ingegneri stanno imparando a manifestare i propri sentimenti, le proprie emozioni,
2: a
1: che
2: gestire
1: è una cosa,
2: le proprie emozioni.
1: È una cosa che non diamo per scontato affatto.
2: No,
1: cioè, nel senso,
2: per niente.
1: Essendo noi ingegneri, è risaputo che non abbiamo sentimenti. Allora, direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata che avete portato di nuovo voi. E cosa andiamo ad ascoltare?
3: Ascoltiamo Ritornerai di Bruno Lauzi.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ritornerai di Bruno Lauzi.
1: Yes.
0: E adesso andiamo, siamo nel vivo della questione, del discorso, e quindi andiamo ad approfondire un pochino quali sono le attività che fate attualmente nel team.
2: Allora, innanzitutto direi che il primo tra tutte c'è l'improvvisazione.
1: Okay.
2: Noi ci teniamo tanto a riconnetterci con noi stessi, quindi a riappropriarci del nostro corpo, che molto spesso perdiamo per strada. E, la cosa più bella di tutte, che è alla base di una qualunque cosa che facciamo, è che nulla è sbagliato. Quindi tutto quello che noi facciamo è giusto, perché è quello che il nostro corpo ci dice di fare. E, si mette un po' in pausa la mente. Si pensa a lasciare spazio a tutte quelle cose del proprio vissuto che non trovano spazio normalmente. E alla, poi alla base c'è appunto l'improvvisazione, ma viene guidata anche da sessioni di scrittura creativa, che appunto vedono tutti noi immergerci un po' nel buttare fuori cose che pensiamo, cose che qualcun altro ha vissuto e che abbiamo vissuto di conseguenza. Quindi creiamo storie.
1: Ok. Ma si cerca in qualche modo di dare ordine a questo caos con queste scritture creative?
2: Non so se si tratti proprio di ordine, però quantomeno è scritto, ad un certo punto c'è, è su carta. Quindi a quel punto è uscito fuori.
1: È un uovo
2: pronto.
0: E se posso chiedervi, come le condividete poi queste cose all'interno del team?
2: Piangendo, molto spesso.
1: Vabbè,
2: molto spesso piangiamo. Però sono momenti molto intensi in cui appunto escono fuori emozioni che qualcuno vorrebbe anche tenere un po' nascoste, quindi sono momenti anche molto delicati, però il bello è proprio capire che tutti sono disposti a condividerle.
1: Certo, diciamo c'è una sorta di intimità che viene a creare, cioè proprio...
2: Assolutamente,
1: bello,
2: sì.
1: bello, appunto, tornando al corso di prima, comunque è positivo che uno trovi uno spazio sano, in qualche modo, come si dice, sicuro, ecco, per esprimersi, diciamo, nelle proprie debolezze, ecco, nei primi momenti. Assolutamente. E appunto, sì, scusa, Diva, vai pure.
0: E adesso, questi siete un team giovanissimo, nati da pochi mesi effettivamente, quindi queste sono le attività che state svolgendo adesso. Ma avete anche, suppongo, degli obiettivi a lungo termine per il team.
2: Sì, obiettivo finale sarà quello di costruire uno spettacolo in toto. Quindi attualmente ci stiamo dedicando alla parte di creazione della storia. Ci dedicheremo anche alla parte di voce, poi di luce, di suono, di scenografia e di costumi. Quindi copriremo un po' tutti gli aspetti che fanno effettivamente nascere lo spettacolo.
1: Certo, quindi c'è un po' di ambiti operativi alle quali una persona che si iscrive, diciamo appunto iscrive a questo team, può partecipare,
2: assolutamente,
1: può contribuire.
2: Sì.
1: Okay.
2: In base alle proprie attitudini.
0: Ma se posso chiedervi, comunque l'obiettivo per l'anno prossimo sarà di mantenere le attività in parallelo, suppongo.
2: Sì.
0: Quindi sia di avere una parte più dedicata all'emotività,
2: esatto,
0: sia quella di poi costruire effettivamente qualcosa.
2: Esatto, tutto va di pari passo, per cui l'improvvisazione e l'immergersi, riscoprire le proprie emozioni, poi viene canalizzato nel costume, nella scenografia, nelle luci e nella creazione dello spettacolo effettivo.
0: Quindi effettivamente io mi immagino anche quelli che dovranno si iscriveranno con l'obiettivo di guardare le luci si ritroveranno a scoprire la propria emotività, immagino.
2: Perché no, certo.
1: Quello è un requisito necessario. E tra l'altra cosa che mi fa ridere a proposito è che parlavamo prima con Dario, ha detto che il team effettivamente risultava interessante, stava valutando l'iscrizione. Sappilo, ti devi fare il piantino, cioè devi entrare e devi farti il piantino, è proprio è rito, non
0: sei
1: scritto.
0: Pronto?
1: Sei pronto a piangere, Dario?
3: Ma infatti diciamo che quest'ultima, cioè, se già prima mi avevate convinto, adesso mi avete già reclutato.
1: Perfetto.
3: Quindi non ci sono problemi.
2: Anche pacchetti di fazzoletti ci sono.
1: ottimo. Anche Dario, pur essendo un ingegnere, ha dei sentimenti, ci fa piacere. Appunto, allora passiamo alla prossima canzone della giornata, che è
2: Figlia da tempesta di Nina.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Figlia da tempesta di Nina. E adesso, tornando al discorso precedente, ci siamo posti delle domande, effettivamente.
1: Le chiamerei curiosità.
0: Curiosità, effettivamente, siamo molto curiosi del funzionamento di alcune cose che avete detto. In particolare, come funziona l'improvvisazione? Cioè, potete farci qualche esempio e spiegarci come funziona proprio una sessione improvvisazione?
1: Qualche esempio credo sia impossibile, perché siamo un podcast solo audio, quindi mostrare come si muove il corpo è un po' complesso, secondo me, in un podcast audio. Però posso immagino fare delle analogie, delle spiegazioni.
2: Vabbè. Ci proviamo, dai,
1: possiamo provare. Sì.
2: Allora, essenzialmente possiamo descrivere una sessione che inizia intanto con un riscaldamento, proprio perché il tentativo è quello di immergerci in una condizione che non è aderente al quotidiano. Quindi tendenzialmente noi ci vediamo per fare attività in momenti in cui magari siamo stati a lezione, siamo stati comunque invece in altri contesti che ci richiedono di essere presenti nella maniera canonica del termine,
1: certo,
2: diciamo. E quindi c'è un primo momento proprio un po' di rilassamento del corpo, in cui con gli occhi chiusi solitamente e con una musica che ci guida un po' in un flusso che per farci capire potremmo quasi definire meditativo, però in realtà poi è molto fisico, quindi se vi immaginate la meditazione come solo focalizzarsi sulla respirazione, questa è tipo una meditazione applicata invece a come si sente il nostro corpo. E quindi la regista del nostro gruppo tendenzialmente guida queste azioni, potrebbe chiederci ad esempio di sentire se c'è qualche punto del nostro corpo che sta subendo una pressione, in questo caso di provare ad allentarla. E quindi, insomma, immergerci un po' in questo modo. Successivamente vengono dati poi degli input veri e propri per l'improvvisazione, che sono di varia natura a seconda di cosa stiamo lavorando in questo momento. Ad esempio, un lavoro che stiamo facendo in questo periodo è quello sul tema del folle e del matto del villaggio.
1: Oh wow, che figo.
2: In quanto figura che, con la scusa del fatto che è pazzo, in realtà è l'unico che è libero di dire quello che vuole, di comportarsi come vuole, perché tanto è pazzo. E quindi, appunto, con degli input che sono poi di volta in volta mirati al lavoro che si sta facendo, ad esempio si potrebbe iniziare un'azione pensando a cos'è per noi la follia, in che modo possiamo rappresentare questo personaggio del folle, per esempio.
1: Ok. E invece la scrittura creativa, le sessioni di scrittura creativa come funzionano?
2: Allora, le scritture creative tendenzialmente sono guidate da un'ossatura di base, per cui vengono dati anche qui degli input che potrebbero aiutarci ad evidenziare delle condizioni che potrebbero essere: io esisto e io non esisto, oppure i miei personaggi sono, io non sono. Insomma, degli input che ci permettono poi di andare a riempire, come se fossero dei buchi all'interno di questa struttura, con dei nostri contenuti che possono attingere dalla nostra storia personale, dalle storie delle persone che ci sono vicine, oppure facciamo anche uso di strumenti che potremmo definire come catalizzatori creativi, se vogliamo, che potrebbero essere le carte di Dixit, oppure i tarocchi, oppure qualsiasi strumento che possa un po' scombussolare le carte in tavola, diciamo, per poi andare a riordinarle nella struttura e aiutarci magari ad esempio a definire in che condizioni ci sentiamo di esistere e in quali invece ci sentiamo di annullarci, e quindi poi da lì sviluppare una storia.
1: E poi queste storie, se ho capito bene, diciamo, le leggete l'un l'altro, corretto?
2: Sì, esattamente.
0: Ed è quello il momento del piantino.
2: Sì, esattamente.
1: Tendenzialmente abbiamo capito il flusso.
2: Abbiamo flusso, esatto. Questo sì.
1: Ci sta.
0: E quindi, invece, ricollegandoci ai vostri obiettivi del prossimo semestre, presumo voi vogliate fare un recruitment, o comunque sia sempre aperto un recruitment da voi, ma come di consiglio chiediamo, a chi è aperto il vostro team?
3: Allora, il nostro team è aperto a tutti. È okay. Partito da design, perché appunto noi siamo state coinvolte in questi workshop di teatro e quindi ci siamo trovate un po' con le mani in pasta in questo contesto, ma abbiamo aperto a tutti e il recruitment è già iniziato, quindi a febbraio, quando poi è nato il team, abbiamo inviato una mail a tutti quanti e abbiamo ricevuto risposte da tutti, sia ingegneri, architetti, e delle mail tra l'altro molto, molto simpatiche, anche tenere, quindi il pianto inizia già dal recruitment.
1: Vabbè,
3: in realtà. E quindi tante persone che ci hanno un po' palesato il loro bisogno di scappare un po' dalla pesantezza della quotidianità, dell'università e cose di questo tipo, che magari avevano avuto una minima esperienza in passato o anche no di teatro, e che quindi molto carinamente ci hanno detto: per favore, prendeteci. In realtà noi siamo molto tranquilli, quindi abbiamo avuto due giornate di recruitment in cui le abbiamo un po' prese alla sprovvista, intanto, perché noi in maniera molto improvvisata, quindi la nostra regista ci ha detto: ok, ora andate in scena,
1: okay.
3: E con 3 indicazioni come il nostro solito, e noi ci siamo presentate come team con un'improvvisazione, senza dire niente a nessuno. A quel punto non avevamo ancora detto una parola di niente, e giusto per fargli un po' capire che cosa facevamo in questo team, e per noi il modo più diretto era quello proprio di mostrarci liberamente.
1: Ci sta.
3: E dopodiché abbiamo anche proposto a loro di fare una prova di questa immersione, sempre con la nostra regista Marzia, la nostra strega del gruppo, e quindi sì, anche loro hanno provato un po' a fare quello che noi facciamo tutte le volte. Poi c'è stato anche un momento di dialogo, quindi abbiamo un po' parlato con loro, abbiamo chiesto che cosa volevano fare all'interno del team, quali erano le loro passioni, però insomma questo è stato un po' un momento in cui abbiamo capito se noi facciamo per loro e loro facevano per noi, ma è una scelta libera. Noi non abbiamo mai detto a nessuno no, non potete entrare nel team, e le persone liberamente hanno detto ok, mi piace, mi ci trovo, oppure no.
1: Bello, quindi appunto è aperto un po' a tutti, fondamentalmente chiunque esatto. Si senta, diciamo, quasi in bisogno in qualche modo di esternare queste emozioni, appunto manifesta determinati bisogni, può accedervi, diciamo, tranquillamente.
3: Assolutamente sì. Abbiamo anche persone che arrivano da paesi diversi, quindi parliamo anche inglese per cercare di includere un po' tutti quanti. Chiunque veramente è ben accolto, siamo veramente aperti a tutto, e se ci sono idee nuove, spunti, qualsiasi cosa, noi abbracciamo, braccia aperte, accogliamo qualunque cosa.
1: Quindi accorrete numerosi, perché appunto c'è spazio un po' per tutti. Continuiamo con la prossima canzone della giornata, che è Eleven Lane dei Surfrider. A tra poco.

0: Bene, rieccoci, abbiamo fatto insieme i Levi Land e i Surf Rider, spero si pronunci così, non sono forte con il francese, mi perdonerete. E appunto, canzone un po' particolare, prevalentemente strumentale, solo strumentale, e c'è un motivo, cioè nel senso, queste canzoni che ci hanno parlato i nostri ospiti non sono state scelte a caso, corretto?
1: Correttissimo, sono canzoni che usiamo nell'improvvisazione o anche a volte durante la scrittura creativa, e molte di queste sono strumentali perché appunto ci consentono di più di liberare il corpo.
0: Lasciano
1: di...
0: spazio magari.
1: Esatto, e di seguire un po' il flusso.
0: Ok, quindi
2: infatti questa canzone è molto psichedelica.
1: Esatto.
2: Mi immagino proprio una sessione di improvvisazione con questa musica.
0: Niente, sì. Stefano.
1: Immaginate cosa ne esce.
0: Dario è venduto proprio, cioè Dario è lì, sta già con il modulo in mano, non vede l'ora.
2: Sì, infatti sto aspettando soltanto fine puntata per prendere i contatti e mandare richiesta.
0: Mandare il curriculum, non lo so. Ok, allora appunto, quindi molto interessante la scelta musicale della giornata. E continuiamo con l'intervista. Nello specifico, ci avete detto che organizzate e partecipate anche ad eventi, corretto?
1: Certo, il primo tra questi sarà il 20 giugno. Quindi segnatelo. È la Parata della Macedonia, sarà un evento in collaborazione con Spazio Bach, che è un'associazione che si occupa di teatro sociale.
0: Okay.
1: E perché Parata della Macedonia, vi starete chiedendo, sarà letteralmente una raccolta della frutta. Che verrà raccolta in questi lenzuoli giganti e che poi verrà tagliata e verrà mangiata, perché diventerà una macedonia che poi alla fine della
0: che io trovo sia una cosa fighissima per... trovo sia una cosa fighissima, infatti mi viene il pensiero molesto di venire lì, non lo so, con un'anguria da 20 kg, ok?
1: Perché no?
0: Però io non credo che sia una cosa che consiglio agli ascoltatori. Se volete farlo, non datemene la responsabilità, per favore. Altri eventi?
1: Altri eventi, c'è quello del 27 giugno, che è un reading al Circolo dei Lettori, che penso conosciate, con l'Accademia di Ascolto Biologico. Sarà quindi un evento dedicato all'ascolto del sintomo e del proprio corpo, quindi un'immersione anche in questo senso.
0: Ok.
1: E quello del 10 luglio invece sarà un evento di restituzione nel parco di fronte alla circoscrizione 7, alla fine in conclusione di un workshop sulla clownery per contrastare la sensazione di pericolo. Okay. Nella zona. Okay. In cui poi ci esibiremo.
0: Molto, sì. Molto, molto figo.
3: Io sto ancora pensando che frutto porterei.
0: Che frutto porteresti tu?
3: Le banane.
0: Le banane perché?
3: Perché per rientrare della mia spesa.
0: Dai, dici costano meno.
3: Sì, pensa a chi porta le fragole, cioè quanto costano, quanto
0: vabbè,
3: fanno.
0: Ma ci sono persone
3: poi
0: benestanti.
3: È periodo di ciliegie, cioè voi sperate, certo, che qualcuno mi porti delle ciliegie, perché quelle...
0: Ma tu la stai vedendo in modo sbagliato, secondo me. Magari c'è qualcuno che ha gli alberi da frutto, che ne so, che non saprebbe cosa farne. È un po' tipo in autunno.
3: Ok, io non ce li ho, quindi se devo andare a prendere un pacchettino di fragole, me lo pago 5 euro...
0: No, dici no, no, non... lo mangio io, c'è stato,
3: e vengono perse tra tutto il resto della frutta, quindi porto
0: è un po' come quando
3: 10 caschi di banane.
0: È un po' come quando ci sono i cachi sugli alberi, ok? Io non so se avete dei amici con gli alberi con i cachi, ok? Io non conosco quasi nessuno che mangi i cachi, nel senso, ci saranno due persone. Ma sono buoni i cachi, anche a me non dispiacciono. Il problema è che siamo noi due, più altro forse un paio di persone in Italia che mangiano cachi. Il problema è che un albero...
1: No, io mangio anch'io.
0: Ok, siamo in quattro, buono.
3: Ma cachi o cachi mela?
0: No, cachi, rigorosamente quelli molli.
3: Comunque i cachi mela sono più buoni per me, però
1: più mangio... buoni non lo so, buoni.
0: E comunque, cioè, ci hanno regalato tipo una cassetta a testa di cachi, perché quando la pianta da cachi, cioè, non sai più cosa farne, giustamente, e quindi non lo so, se avete ancora lo stock congelato tirate i cachi congelati
3: se
0: nel
3: volete
0: dubbio.
3: Posso passarvi la ricetta di una torta di cachi spaziale.
0: Esatto.
3: I cachi messi in forno si gelatificano. Gelificano. E quindi c'è questa gelatina sopra, che in realtà è solo cacao. Buonissima.
0: Non perdiamoci, come si dice appunto in piccolezza. I cachi sono buoni, effettivamente. E appunto abbiamo parlato di questi eventi che fisicamente si terranno. Abbiamo avuto modo di capire che fate tante robe. È sicuramente un team interessante, che non interessa soltanto a Dario. Ci siamo divertiti anche noi a fare questa chiacchiera. Io vi posso dire con certezza, con buona parte, c'è degli altri team, che per ora siete il team più divertente che abbiamo mai intervistato.
1: Grazie,
0: è un onore. No, vabbè, non lo diciamo mai, giuro, è la prima volta che diciamo questa cosa.
1: Ci riascoltiamo tutti gli episodi.
0: Sì.
3: Ebbene, io però vorrei farvi ancora un'ultima domanda, e cioè, qual è la vostra cosa preferita nel team? Ma diciamola meglio, c'è qualcosa nel team che vi è particolarmente caro, che vi sta dando tanto a livello personale, anche per invogliare dei futuri iscritti. Anche se Dario l'avete già preso, state tranquille, lui non dovete convincerlo.
0: No, Dario già
3: quindi,
0: dentro.
3: Quindi parlate ad altre persone.
1: Allora, la mia cosa preferita è riscoprire un po' la mia bambina. Quando ero piccola cucivo a macchina.
3: Wow.
0: Figo.
1: E ho perso un po' questa cosa nel corso degli anni, e grazie al team adesso sto riprendendo questa passione e sto iniziando a cucire, quindi a sperimentare con un po' di tessuti anche di scarto, e con questo stiamo creando vari pezzetti di costumi. Abbiamo iniziato dai colletti, ad esempio, che se volete potete andare a vedere sulla nostra pagina Instagram, e sono quindi tutti pezzi unici, autentici, come noi attori che creiamo lo spettacolo. E il cucito quindi è uno dei miei interessi in questo caso, ma in generale per il team è bello che ognuno riesca a ritrovare la propria strada, o a trovare la propria strada aggiungendo il proprio pezzetto.
0: Ho capito, molto molto interessante. E qualcos'altro, qualcun altro da aggiungere a questo messaggio? Francesca, ad esempio?
4: Ma in generale io direi che si crea uno spazio talmente particolare in cui ciascuno si trova a proprio agio nel condividere un pezzo della propria storia, per cui noi quello che ci diciamo sempre è che anche solo magari dopo aver passato una settimana insieme, che può essere la settimana più intensiva dei workshop, ti sembra di conoscere le persone con cui sei da una vita, e quindi in qualche modo si va a creare una dinamica tra le persone che magari nelle circostanze più comuni si raggiunge tale livello di profondità in anni di amicizia. E invece è molto bello vedere come in maniera anche molto libera, spontanea, senza alcun giudizio, si riescono a conoscere le persone in maniera estremamente profonda in pochissimo tempo, e questa forse per me è la cosa più importante, perché poi crea davvero un senso di, non so, anche di famiglia.
0: Certo.
4: Forse potremmo dire, e
0: diciamo una cosa importante appunto è la nascita di questo legame molto forte, quasi dal nulla tra virgolette, senza una conoscenza troppo
3: comunque profonda. Io sono sempre stata una grandissima fan di quando conosci una persona, schippa totalmente la parte di ma cosa fai nella vita, parliamo dei tuoi traumi, parliamo.
4: Cioè noi quando conosciamo delle persone nuove abbiamo queste domande fatidiche di rito con cui insomma conosciamo le persone nuove, che appunto non sono minimamente cosa fai all'università, cosa fai nel tuo tempo libero. Ad esempio una domanda è da dove sanguini? Oppure tipo hai dei fantasmi?
3: Wow.
4: Quindi insomma andiamo dritti al punto, ecco.
3: Molto immagino siano molto profonde queste sessioni.
0: Andiamo appunto ad ascoltare la prossima canzone della giornata, che è Uomo che cade di 13 Pietro. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo fatto insieme Uomo che cade di 13 Pietro e la puntata si sta, diciamo, avviando verso il termine, sta volgendo al termine. Noi ringraziamo ovviamente i nostri ospiti per averci raggiunto, grazie mille, spero vi siate divertiti.
1: Molto.
0: E nulla, appunto, siccome la puntata volge al termine, io vi ricordo come ogni episodio quelli che sono i nostri contatti. Questo perché se volete ascoltarci potete farlo su ondequadre.polito.it, dove appunto trovate non solo gli interventi ma anche la nostra musica, nello specifico la loro musica in questo caso, e anche sul nostro, appunto, sul nostro podcast di Spotify, come Non Solo Poli, dove inoltre ci sarà anche la playlist ufficiale dove potete ascoltare tutte le tracce che mettiamo nelle nostre puntate, ecco.
2: Podcast dove possono ascoltare, possono andare a cercare il fatto che non abbiamo mai detto che esistono team migliori di quello di oggi.
0: Noi invitiamo anche voi a recuperare le puntate passate per accertarvi effettivamente di questa cosa.
1: Lo faremo.
0: Sì. E ci verrete a cercare.
1: Esatto. Sappiamo dove trovarvi.
3: Esatto. Invece io vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni, almeno oggi faccioni migliori che voci, per quanto mi riguarda, potete vederci su Instagram, su ondequadre.polito. No, su polito_ondequadre.
0: Esatto,
3: com'è che lo sbaglio ancora lapsus, dopo un anno?
0: Tra l'altro io dico un'ultima cosa al volo, cioè basta, chiudiamo questa puntata perché Laura poverina sta soffrendo, non ce la fa più. Quindi ricordiamo ancora velocemente i vostri contatti, appunto.
1: Sì, abbiamo un contatto un po' più formale, teamspazioscenico@gmail.com, ma se siete curiosi di vedere cosa facciamo nel concreto, abbiamo la pagina Instagram team.spazioscenico. Venite a trovarci, seguiteci, scriveteci nei DM per qualsiasi curiosità e passate a trovarci anche nel team.
0: Esatto. Quindi noi vi salutiamo e vi diciamo alla prossima.
3: Ciao.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
7: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
6: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.
8: All your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.sondequadre.bolito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: Modena
1: hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Sì, io.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: casequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.